momento per iniziare ste ultimo vlog che è in vivo. Son las 11 de la noche y 33 minutos. Recuerda, 2 horas menos en